0: Niente, fuori un po' in ritorno.
1: Ci portano lì già?
0: Non è che deve avere un'idea di fare questo.